0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Todas las mañanas. En todas partes. Pontexa F.